0: grande della famiglia metanera che lo danza.
1: Ciao, buonas noches.